0: portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi?
1: No!
0: No! 30?
1: No!
0: 20?
1: No!
0: Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento, di sirico con il vento. Io vi voglio pure.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Triomba!

mulino. Che matto, o preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo a fren le mani.

mangiato il mio limone. Anche questa è da contarsi, ho ingaggiato il mio rivale.